0: de lume abbiamo sinna sejava
1: Alwa majuwa madallano
0: Quello di lume abbiamo sinna sejava
1: Alwa majuwa madallano
0: Tongiwa wa taimi ilado Kana kuma kasai Ladaka alla shivaki lada aike inki
1: Alwa majuwa madallano
0: Alla shivaki lada aike inki
1: Hawa
0: mai tuwa ma dalla no Ina yang galam da kana Hatta maam si haru ku ma fata Na ina ku haya Kaya wa mujum asada ba su kata ba
1: Hawa mai tuwa ma dalla no
0: Ma tu ka na wau ka ka mangabu Ka zamba zani kwa na da yung ma ba Yang hawa na tuwa ma dalla no
1: Hawa mai tuwa ma dalla no
0: Yang tuwa tuwa wa cha

0: Barkatu da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 na Zangon FM. Yanzu ku gomu na cewa karfi 11 da kwata ga shirinmu na gaba da dan gari. Ai sauraro lafiya.
1: Mai sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na dadan gari. Shirin dake bibiyar sassalar tarihin birane, garuruwa da unguwanni tare da masarautu a kasar Hausa. Shirin dadan gari daga BRC Bauchi yana kawo muku sassalan buwaya birane ko kuma kananan garuruwa tare da sanin tarihin masarauta ko masarautu. Da abin da yasa ya shahara, wanda ne Imrana Yakubu Galaji zan gabatar.

0: una barata canora garagello lo dico appena corto una barata canora garagello lo dico ma la maggianca che gelata ma figlio ma alla mai cuore lasciata ma figlio ma sai c'è andare già alla maggianca. Hey, my car, but I had a look at it, it can harmony. Maracobada, Kira, Asan Kunai, Kodoka, Kidan, Kodede, the Kusha, Anandu, Yagase, Abana. Kovata, Fiada, Bumba. Gala kovata fi ada bumbal Nina hota fi akuta zama guda Usansha anan dunia wuyane da shi in anka iya shi dadi gare Ta ayu kuye akwe ya wuya
1: Ayu wuya akwe ya wuya wuya
0: Kai makara bana ya galla ka tete yan zamani in kwa Allah ka tsera da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya in kana yawo cikin duniya ka ga abin mamaki bai kamar kariya sai kullum karuwa zarai sai ka sami mutum cikakken mutum ka ɗauke mutum kamar kamuni hannuna mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta safai ka ga kuma kula da shi ka san sha a nan duniya wuya ke gare in an ka iya shi daɗi gare in ka yi kuye akwai ya wuya ya yi kwa Allah ka tsera da mu ga hana mu bata

Tage da Altin Usman da ta gabatar mana da shirin kunnan kana da fatan mai saurare ya ji daɗin wannan labari. In ko haka ne to za mu so ka tare mu gobe karfe 9:30 na dare domin jin ci gaban wannan labari daga bakin Altin Usman a filin mu na kunnan kanawa. Wanda ya kawo daidai lokacin agogo muke cewa karfe 10 saura kwata. Yahuza Yahaya Doka da abokin aikinsa cikin shirin Duniya Ina Labari.